0: la mia auto a 35, come si chiama lo pare?
1: Ole, sono Hale.
0: Ole, sono Hale. Giocare che già veniamo, già veniamo, ci disincanto e tornano un po',